0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM 99.3 The only one.